So che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza. E stare con le antenne alzate verso il cielo,